Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa!

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto il biglietto, tutti

della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto. Addio.